Nel dì della vittoria io l'incontrai, stupito e onera per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore, paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: Bienvenido, Buenos Aires, bienvenido a tu Radio Nacional Clásica. Tantos años que seguimos la carrera del gran maestro Carlo Montanaro. Finalmente, bienvenuto a Buenos Aires.
1: Grazie mille per l'invito.
0: ¿Prima volta a Buenos Aires?
1: Prima volta, sì. Wow. Spero che il nostro pubblico, insomma, il mio italiano, parlo lentamente perché sì, io hablo un pochino spagnolo, ma è molto malo. Comunque, prima vez in Argentina, prima vez in Buenos Aires.
0: Qué bueno. Maestro Carlo Montanaro, siempre que se parla de los cuentos de Hoffman, es una duda cómo y cómo es la versión que se fa. Son muchas versiones. El tema es que murió Jacques Offenbach y no solamente que no dejó orquestada la escena de Venecia que escuchábamos nosotros, sino que dejó más de una escena para los mismos protagonistas. Está o el trío, o está la Zaria, o están. Son todas diferentes. Entonces, si bien está la versión de Michael Cage de una unificación alemana con los diálogos y de una versión un poquito más completa, siempre es la versión que tiene las partituras del teatro y la elección de los directores. La prima domanda, maestro. ¿Cuál será la versión que sentiremos al cuál vamos a escuchar desde el 9 de octubre?
1: Claramente, purtroppo anche Hoffman non ha mai sentito la sua.
0: No.
1: Ma il problema è che è morto appunto prima di finire in qualche modo. Addirittura la prima esecuzione di I racconti di Hoffman. ¿Cómo se dice en español?
0: Los cuentos de Hoffman.
1: Sí. L'atto di Giulietta è stato tagliato.
0: Sì.
1: Non è stato fatto, è stata spostata la musica. Quindi, comunque, prima c'era una diciamo, moda di fare Olimpia, Giulietta e finire con Antonio. Però poi con le revisioni, insomma, filologiche, chiaramente è molto meglio fare Olimpia, Antonia, Giulietta, anche perché l'evoluzione, perché diciamo che Olimpia rappresenta un amore ideale, no? Artificiale, Antonia rappresenta l'amore puro, un amore artistico e poi Giulietta rappresenta l'amore sensuale, no? In questo viaggio fantasioso di Hoffman, che poi sono tutti e tre l'amore che lui ha per le tre versioni dell'amore che ha per questa grande artista stella, no? Di cui è innamorato. E quindi l'importante per me è mantenere lì almeno, comunque adesso, oggigiorno fa la maggior parte.

0: Primato, chiaramente in Ofelia, e, sì,
1: Olimpia.
0: Olimpia, no, Ofelia è un'altra opera, perdono. In Olimpia, troppe donne, in Olimpia,
1: Demasiada
0: per
1: mujeres.
0: poi scendere in una interpretazione un po' più seria, fra virgolette, no? Come si
2: Sì, in
0: dice?
2: comillas, entre comillas. Una serie entre comillas.
0: Con Antonia, perché nell'atto di Antonia sta veramente molto buona musica, la melodia, l'orchestra, l'orchestrazione, il color, per poi finire con questa
1: Frivolità.
0: sensualità, anche
1: Sì,
0: sensualità,
1: no?
0: dove sta il duello, dove sta
1: Sì.
0: l'azione, dove sta, no?
2: Con Giulietta.
0: Con Giulietta, certamente, di Venezia. Diciamo che se pensiamo all'evoluzione un po' anche nel teatro francese dell'orchestrazione dell'orchestra, no? Diciamo che Offenbach comunque lui sostiene l'opera, sostiene il teatro, come si dice in spagnolo?
2: Sì,
0: Sostiene,
2: sostiene.
0: sostiene il teatro. Mentre se pensi a, non so, Bizet lui ha un'idea, cioè lui con l'orchestra, forse in spagnolo, non so, ma caratterizza
2: Sì,
0: il personaggio.
2: sì.
0: Caratterizza il personaggio, no? E poi con evoluzione continua, se andiamo a Massenet, dove è importantissimo l'aspetto psicologico, no? Del personaggio, e allora l'orchestra descrive
1: Lo che
0: la
1: sta passando per il
0: posizione
1: cerebro dei
0: psicologica, e per
1: protagonisti.
0: finire poi con Debussy, che va ancora oltre, se vogliamo, e l'orchestra, secondo me, l'orchestra cerca di dire quello che il personaggio non riesce a dire,
2: Ah,
0: capito? Cioè, quindi c'è
2: questo con
0: un'evoluzione
2: Debussy.
0: con
2: Con
0: Debussy, certo, che andiamo
2: Cavouca,
0: oltre a Massenet, no? Massenet rende la.
2: Malleco.
0: Bizet, sì, Offenbach è comunque vive nel suo tempo, no? Cioè, quindi se vogliamo, guarda indietro a Mozart e guarda avanti al futuro, no? Quindi, perché teniamo. Casualmente c'è la citazione pom pom pim pom pom brum nell'opera presente. Comunque ci sono è chiaramente descrittiva per quello che succede appunto basta vedere l'aria di Giulietta, lì di Olimpia, anche la tensione diciamo nervosa di tutta la scena del duetto con Antonia. Bellissime melodie, quello certamente sì, era famoso anche per questo, no? L'opera ha avuto un bel successo, l'ha diretta Mahler a Vienna nel primo
1: Gustav
0: 900,
1: Mahler, nada
0: Mahler,
1: meno,
0: quindi,
1: sì.
0: e lui era molto selettivo, no? Come si chiama in
1: Sì, no
0: spagnolo?
1: dirigía a cualquier
0: Selettivo, no?
1: tema.
2: Anche selettivo.
0: Muy
1: Claro, sí.
0: selettivo per le
1: No
0: opere
1: dirigía lo
0: quando
1: que no le
0: stava,
1: gustaba.
0: no, ma se non gli gustava non gli dirigeva perché
1: No,
0: era il boss di
1: no.
0: Vienna,
1: Sí,
0: no?
1: sí, sí, sí.
0: E quindi portandola a Vienna vuol dire che l'unico che veramente odiava in qualche modo era Wagner, che non poteva ascoltare Offenbach. Beh, sono due idee della musica completamente diverse.
2: Estinta.
0: Però Debussy, per quello che mi ricordo, amava molto l'Offenbach dell'operetta, quello sì, chiaramente. Però questo è un tentativo, siamo un po' borderline, no? Con questa opera. Lui voleva comunque far vedere che c'era di più nella sua musica che solo operetta. Purtroppo,
1: Ah, ok.
0: poverino, è morto prima di.
1: Incredibile, sì.
0: Poco dopo, poco dopo,
1: Okay.
0: perché
1: Sì.
0: la prima, lui è morto nell'80, 1880, la prima nel 1881, e quindi è stata. Sì,
2: Facciamo un resumo.
0: grazie.
2: Gracias. Bueno, entonces, ayúdame, Boris.
1: Por supuesto.
2: Nos dijo que el. Bueno, para entender lo de la orquestación,
1: ¿Cómo era
2: primero
1: la
2: nos dijo que, nos
1: orquestación?
2: aclaró, no la terminó Offenbach. La
0: La orquestación no.
2: orquestación no la terminó él.
1: Por eso hay 20 finales de la ópera,
2: Claro.
1: en el epílogo.
2: Y
0: Però
2: que.
0: chiaramente, scusa, ci sono muchas, como dice, indicaciones,
2: Sí,
0: ¿no?
2: hay muchas indicaciones en la partitura.
0: Certo. Le
2: Ok,
0: idee
2: sì.
0: sono quelle
2: Sì,
0: comunque, no?
2: están.
0: Claro, por favor.
2: Pero remarca que Offenbach, reconocido por la cantidad y la calidad de las operetas, Entonces, con los cuentos de
0: a la época.
2: A la época, claro, claro.
0: Ahora pero, un po' di... sí. Pero tiene presente que...
2: A la época.
0: A la época era famoso per l'operetta, no?
2: Claro,
0: pero ahora,
2: época,
0: l'opera más famosa...
2: Es con los cuentos de Hoffman.
0: Los cuentos.
2: O sea, en la época, Hoffman era conocido como un compositor de opereta y con los cuentos de Hoffman busca mostrar que no solamente...
0: No solamente.
2: Que vale, no es solo perfecto. Eso. Hoy en día es más conocido.
0: Perfecto.
2: Offenbach por los cuentos de Hoffman, que es una ópera que... por sus operetas.
1: Exacto.
2: Pero bueno, que nos cuenta el maestro que en las diferentes partes él trata de mostrar, por ejemplo, esta variedad. En la primera parte, la de Olimpia, más el Offenbach de la opereta, para luego, a la parte de Antonia, bajar a algo más serio, que es...
0: Bajamos, un po' nel sentimento
2: bajar,
0: di questa donna, no? Che pena, perché non puede cantar, che
2: sí,
0: se
2: sí,
0: canta
2: sí.
0: Muere il padre.
2: Claro, claro. È más, son más oscuro.
0: Molto... No, è pathos, è amore, è arte, poesia, arte, diciamo, okay. No?
2: Y luego tenemos
1: la frivolidad, ¿no?
0: La sensualidad. Sí, sí.
2: Después nos hizo una enumeración interesante
1: de las maneras de hacer ópera de los franceses,
2: de los franceses, ¿no? Nos contaba que Offenbach, bueno, pertenece, es más de su propio tiempo, pero después siguió enumerando con Bizet. De Massenet dijo que ya la orquesta lo que busca transmitir es el costado psicológico de los personajes.
0: Con
2: Massenet?
0: No, con Offenbach sostiene.
2: Ah, sostiene.
0: Quello che succede nel teatro.
2: Lo che sostiene nel teatro con Offenbach.
0: Bizet
2: caratterizza
0: il personaggio, caratterizza.
2: L'editore Massenet,
0: la psicologia è Werther, Manon è presente, è fondamentale. La psicologia del personaggio.
2: Debussy, ir más allá para que la orquesta diga lo que el personaje
0: no consigue exteriorizar. Exacto, sí. No riesce a exteriorizar.
1: Maestro, siempre...
2: Perdón, una nota final, sí. Nos dijo que nos recordó que Wagner era el único que no soportaba.
0: No, por quello que me recuerdo, Wagner
2: no soportaba.
0: No amaba mucho.
2: Pero porque son dos concepciones.
0: Dos concepciones.
1: Claro, hacia todo
0: aunque
1: corto.
0: Se Wagner es muerto en 1883... Quest'opera dell'81, non so se ha ascoltato.
2: Claro.
1: E la
0: non mi ricordo, però non so.
1: Ma cosa che strana è il prologo. È abbastanza strano, no? Il prologo.
0: Sì, però sai, c'è sempre quest'idea di questa storia fantastica, no? La storia
1: sì,
0: è fantastica, sì. Quindi queste fate che parlano, lui che arriva, racconta questa storia e inizia e finisce appunto nello stesso posto, no? È come se da ubriaco si addormenta e racconta, non so, insomma, tutti
1: non si
0: sono,
1: sa se
0: sono tutti borracci nel primato, no?
1: Claro, Hoffman en la vida real existió, fue un gran compositor, hizo tres óperas, fue un gran escritor, y bueno, y sin quererlo terminó siendo el que protagonista por Olimpia, por Coppelius, del famoso ballet Coppelia también.
0: Sí, sí, claro.
1: O sea que es alguien que representa el arte, pero bueno, sabíamos que era alguien que era propenso a estar borracho la mitad del tiempo,
0: sí.
1: Y nos encuentra que está de novio con Stella, que es la protagonista de Don Giovanni,
0: sí.
1: Justo el sábado bajó de cartel Don Giovanni y estaba cantando la Donna Anna. Y en el intervalo se encuentra con los estudiantes. Ah, contanos. Y nadie va al segundo acto de Don Giovanni porque se quedan escuchando estos cuentos, ¿no? Que no sabemos, como dijo el maestro Carlos Montanaro, si existieron o si no existieron, o si es parte de sus
0: sí,
1: ideas.
0: Sí, es un viaje fantástico,
1: sí,
0: es
1: claro.
0: Una adaptación de la
1: pieza, máxima expresión.
0: Sí.
1: Maestro Carlos Montanaro, Ochi per Ochi es una grande cantidad de directores italianos, una escuela muy especial, ma quasi tutti hanno passato per questo programma di Radio Nazionale Classica, ma sempre dicono che il direttore italiano è per l'opera.
0: No.
1: E è molto difficile per fare concerti dove puoi dare un'interpretazione totalmente speciale, ma
0: il mio percorso è stato un po' particolare, perché non so se tu sai come ho iniziato la direzione. Io sono stato scoperto da Zubin Mehta e lui mi ha mandato personalmente a studiare a Vienna. Quindi io ho studiato dove ha studiato lui, Barenboim-Baado, alla Hochschule Wien. E sai, quando maestro Mehta ti manda lì, non è che si può dire di no.
1: Esatto, sì, l'inizio allora, del maestro Montanaro non fu con l'opera, no, giustamente.
0: Io ho lasciato tutto e all'epoca suonavo in orchestra, al Maggio Musicale, dove io vengo da una famiglia di tre generazioni musicisti: mio padre era cantante, mia madre violista, violinista, pianista, mio nonno era direttore del Conservatorio di Siena, pianista, compositore, insomma. Io volevo fare l'astrofisico per dire.
1: Sì.
0: È verdad,
1: davvero. Sì. Bueno,
2: con
0: io ho iniziato a 4 anni a toccare il piano e después a 7 violino. Però io ho studiato fisica per 3 anni, però después sono entrato in una più grande orchestra all'epoca, che Mehta era il nostro direttore principale da 20 anni, prima Muti e después Mehta a Firenze, un'orchestra di grandissimo livello. A 20 anni sono entrato nell'orchestra e che famos.
1: Sì o sì, tenia che salire.
0: Ho cambiato ancora, però volevo fare l'astronomo, astrofisico. Anyway,
2: bueno, se entendió ahí, creo que nos dijo que había estudiado astrofísica. Y que bueno,
0: poquito,
2: pero bueno, él nos dice que su recorrido viene de una familia musical de 3 generaciones, su abuelo fue director del Conservatorio de Siena, su papá cantante, su mamá fue violista, violinista, y que bueno, la bisagra fue cuando el maestro Zubin Mehta lo manda a estudiar a Viena, y bueno, ahí eso es realmente... El antes y el después. Se va a Viena y estudia donde estudió Barenboim, Baado, y bueno, ahí es como que ya quindi, se afianza este camino.
0: Sí, por eso, y quindi la mia base a Viena era esclusivamente sinfónica.
1: Claro.
0: Io ho un repertorio sinfonico molto molto grande. Di opera ho 62 opere in repertorio.
1: Sì,
0: non sono
1: por eso es impresionante la cantidad de óperas que ha dirigido los más grandes teatros. ¿Existe un modo per un italiano di far opera o cada direttore è una cosa diversa?
0: No, ogni direttore ha una propria interpretazione. Io quello che posso dire è che ultimamente io non sono giovanissimo, non sono vecchio, però non sono giovanissimo. Secondo me le nuove generazioni stanno perdendo un po' contatto con quello che è il testo dell'opera, perché tutto parte dal testo, dal libretto.
2: Come
0: l'opera, non so. L'opera, ma non solo i direttori.
2: Per lo sinfonico?
0: No, ma hai preguntato per lo sinfonico?
2: Perché i giovani?
0: No, perché è così. Perché anche i cantanti. L'opera da Monteverdi in poi è recitar cantando.
1: Recitar cantando,
0: no? Il libretto, il testo è la cosa fondamentale. Poi chiaramente Verdi, per esempio, per la scelta di una parola ci sono lettere, no, questa parola non ha accento, questa parola non ha carattere, e dopo io ho delle idee, ma questa parola non so può. Quindi il testo, il libretto è la cosa, non dico fondamentale, chiaramente no, poi c'è la musica, è chiaro, no? Ora non prendiamo le mie parole proprio parola, però io per esempio cerco di prendere i miei tempi da come interpreterei il testo dicendolo normalmente, no? Quindi io non sono amante particolarmente di tempi slargati, però questa è una scelta mia. Cioè io chiaramente poi l'evoluzione, la modernità va avanti, quello che era veloce a 60 km orari nel 1900 ora è lento, no? Ora si va a 300 km, quindi il mondo è tutto spostato verso la velocità, la cosa. Però Prego, sí.
2: Ah, sí, sí, sí. No, no. Nos contaba, obviamente, sobre tu pregunta, Boris, hacemos un resumen, creo que se entendió bastante lo que nos viene contando el maestro, que obviamente cada director tiene su propia interpretación, pero él nota que las nuevas generaciones están perdiendo un poco de
1: la foco. Palabra,
2: la
1: ¿no?
2: palabra, el texto, el libreto, que en el caso de la ópera es
0: fundamental.
2: Fundamental. No dice que sea lo único, porque obviamente está la música, pero remarca y cuenta anécdotas de compositores que, buscando una palabra, intercambiaban cartas y pasaban horas discutiendo esta palabra. Creo que Verdi estaba, el caso de
0: sí,
2: Verdi.
0: Verdi, Puccini,
2: es decir, esta palabra no.
0: Producto Verdi.
2: Esta palabra no, porque no tiene acento, porque no suena bien. Entonces,
0: claramente, pues el gusto evolve, ¿no? Da un.
2: Y perdón, y que se volvió todo más rápido, ¿no? Obviamente, claro. Hace la comparación de que en la década del 40 manejar a 60 kilómetros por hora era rápido y ahora...
1: A 250.
0: A 250. No, però perché tutto il mondo cambia, tutto il modo di esprimere, basta vedere anche nel film, ¿no? Il film muto, stavano attori muy, no, tutta sera, esagerato, ora è tutto più, non si può, diventa un po' kitsch, cioè il gusto evolve, no?
2: Claro, gusto.
0: Però l'opera è un film, era il film del 1900, del 1850, del 1750, era un film.
2: Era un film.
0: La gente andava tirando a sé, non mi piace questo, e tirava da comer, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Prima nel
2: Cibo,
0: teatro,
2: nel teatro,
0: sì. Ora il noblest, chi tiene il dinero, sta nella platea, no?
2: Claro.
0: Antes era sopra. Nella platea stava la gente che non teneva nada,
2: il popolo, il pueblo.
0: E il ricco tirava da comer, abajo, no? E quello andava, come tirava? Sul palco. Era una vita, il teatro era una vita,
2: era
0: no?
2: Vida, era vivo, stava vivo.
0: L'opera sì. Stava viva.
2: Viva, sì, sì.
0: E quindi io quando sono sul podio voglio mirare, no, quattro cantanti che cantano non sape cosa, ma che cantano un film, tutto compacto, no? Che sta un viaje total,
2: sí, sí, qué
0: general.
2: Bueno. No, que el maestro dice, cuando dirige no está mirando solamente un cantante, sino
1: el conjunto.
2: Sino el conjunto,
0: está una acción.
2: Que la ópera es claramente es la película del siglo XIX.
0: Guarda Puccini, ma anche tu, ma soprattutto Puccini, che è più vicino, diciamo, come no, per questo si chiama verismo anche,
2: claro.
0: No? Sta l'azione vera, guarda la Bohème, guarda la Tosca.
2: Sì, sì, sì.
0: È sta l'azione del parlare, che fai nei celibici, guardo fumare dai mille comignoli, chiaramente non è così veloce, però l'idea è questa, no? E nessuno parlerebbe nei celibici, guardo fuma, cioè, io non parlerei così.
1: L'ho sentito così.
2: Sì, sì.
0: Capisci? Ma questa è un'idea mia personale, cioè dice sì, che sì, fai? Sì, ah, sono qua, guardo, apro la finestra e guardo, no? Ma guarda questo, non mi viene nessuna idea, no? Questo Mar Rosso mi ammollisce a sidra, no? L'inizio di Bohème, per dire. Cioè, è un film, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Oppure Musetta, per me, sì. Io non la penso. Quando me... E lei che gira, quando me vo soletta per
2: sì, sì, sì, sì, sì. Entiende, sì,
0: è come se come naturalmente, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Però se sta un video di Puccini che suona il piano... E se senti l'aria di Musetta che è toccata lì, a sé, come Musetta,
2: claro.
0: Che flirt, no? Quindi è un po' tutto questo, quindi per arrivare personalmente a un'interpretazione bisogna veramente scavare sotto quello che è anche il libretto e la parola.
2: Bueno, nos contaba entonces, remarcaba acá el maestro en el cierre del programa...
1: ¿Cómo se pasó volando el programa?
0: Sí, sí, sí, sí. Perdona.
2: No, pero muy interesante, que no sé si tenemos tiempo para hacer la traducción, porque ya viene música.
1: No, pero el maestro, bueno, él entiende. Es el rey del estilo. Maestro, muchísimas...
0: No, muchas gracias.
1: Gracias por haber venido, gracias Sergio Ríos, gracias Analia Pinat, y ya está llegando, hoy es lunes, música documental dedicada a la música antigua y a la música del barroco. Gracias, Fernando Farías.

0: Io mi intendo!
1: Ma che vigna è furiosa! Che ha se fuori a quest'era del tuo sola!
0: E se ci vuole, regina!
1: E che t'accorgi! Sono come passiante per parlare!
0: Questo rido è stupido, io mi rivuelva! Che a usted enfermedades mantengo tempias!
1: Oh,